conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Mona. Monalein.
1: Ja, Bulli? Bulli.
0: Mona. Oh, oh, Mona.
1: Bulli. Nein, Bulli.